Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, e stanotte sì, lo rifarei.

siete su Radio Turin 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia. Let's go.

0: quattro notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Il caro carburanti resta al centro del confronto politico. Da domani, lunedì 28 settembre, scatterà il limite annunciato da Eni per i prodotti commercializzati da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina. La misura avrà una durata iniziale di 30 giorni. L'intervento arriva dopo la riduzione dello sconto fiscale sul diesel. Antonio Tajani rivendica la scelta come un risultato di Forza Italia. La Lega chiede che nelle prossime leggi di bilancio arrivi anche un contributo significativo dalle grandi banche. Dalle opposizioni Giuseppe Conte accusa il governo di lasciare senza risposta strutturale i rincari che pesano su famiglie e imprese.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump ha respinto la proposta iraniana per fermare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz nell'arco di 7 giorni. Il piano prevedeva anche la ripresa dei colloqui sul nucleare. In cambio Teheran chiedeva la revoca del blocco navale americano, lo sblocco di parte dei beni congelati, la rimozione delle sanzioni sulle esportazioni petrolifere. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato personalmente il rifiuto. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre discusso con i collaboratori una possibile ripresa dei bombardamenti dopo le elezioni di metà mandato. Restano attivi i canali diplomatici attraverso Qatar e Pakistan. Il presidente iraniano Pezeshkian ha aperto alla possibilità del ritorno degli ispettori nucleari internazionali.
1: Papa Leone XIV ha raggiunto Lourdes dopo la grande celebrazione di Parigi. Davanti alla grotta delle apparizioni, il pontefice ha pregato per una società libera dalla violenza e dall'odio, capace di sostenere i più poveri e di difendere i diritti fondamentali. Il governante ha chiesto saggezza, spirito di servizio e impegno per la pace. A Parigi, secondo le stime delle autorità, circa 800.000 persone hanno partecipato alla messa in piazza della Concordia e nelle aree circostanti. Nell'omelia, Leone ha invitato i cattolici francesi a condividere la propria fede e a portare speranza a chi vive nello scoraggiamento, rivolgendo un incoraggiamento particolare alle famiglie e ai giovani.
2: La cronaca ci porta in Italia. Si chiamava Jacopo Rossi, tra battoni aveva 15 anni, il ragazzo morto folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio dell'alta tensione nelle campagne di Lodi, vicino a Lodi Vecchio. La tragedia risale a venerdì sera, il corpo è stato recuperato nella notte dopo la messa in sicurezza della linea elettrica. La procura ha disposto l'autopsia, gli investigatori hanno sequestrato il telefono e stanno esaminando i profili social per ricostruire le ore precedenti alla morte. Tra le ipotesi c'è quella di una sfida online, ma il collegamento non è accertato. Gli approfondimenti dovranno chiarire perché il ragazzo sia salito sulla struttura e se altre persone abbiano avuto un ruolo nella vicenda.
1: Chiudiamo con lo sport. Elisa Longoborghini ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea femminile dei mondiali di ciclismo a Montreal. Il titolo è andato all'olandese Demi Vollering davanti alla polacca Katarzyna Niewiadoma. L'azzurra ha provato ad attaccare nel finale, ma le due rivali hanno risposto e si sono poi giocate la vittoria in volata. Longoborghini ha concluso a 4 secondi per la campionessa italiana. L'ottava medaglia mondiale è arrivata pochi giorni dopo l'oro nella staffetta mista. Oggi il programma si conclude con la gara in linea maschile su un percorso di 273 km. L'Italia punta soprattutto sul capitano Giulio Ciccone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
6: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104.
1: Touring 104.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: To Be One prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: State ascoltando

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.
2: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Touring 104. Questa è Touring 104.
6: Ma quanto è piccola?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Touring 104.

0: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Lenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
2: Questa è Touring 104.
0: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, Contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: fuori tempo.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione, ancora rincari per chi fa rifornimento. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service sale a circa 2,38 euro al litro sulla rete stradale, in autostrada arriva a 2,46 euro, circa 2 centesimi in più rispetto a ieri. La benzina si attesta invece a circa 2,16 euro sulla rete ordinaria. Il ministro Adolfo Urso annuncia che il Ministero dell'Economia sta definendo ulteriori aiuti per i lavoratori e le famiglie con i redditi più bassi. Urso valuta positivamente anche la decisione di Eni di introdurre da lunedì un tetto ai prezzi nella propria rete e auspica iniziative analoghe da parte degli altri operatori.
3: Carlo Calenda pone le condizioni per tornare a discutere di un'alleanza con il Partito Democratico. Il leader di Azione risponde a Stefano Bonaccini, che aveva sollecitato un programma condiviso per il centro-sinistra. Per Calenda il PD deve rendersi autonomo dalla linea di Giuseppe Conte e assumere posizioni chiare sul sostegno all'Ucraina e sulla difesa europea. Tra i punti indicati ci sono anche l'energia, la sicurezza, il contrasto all'immigrazione irregolare e la gestione dei conti pubblici. Calenda chiede inoltre di difendere il lavoro e l'industria e di non rinnegare le riforme del passato, a partire dal Jobs Act. Solo su queste basi, afferma, si potrà riprendere il confronto su un percorso comune.
2: Nuovi aggiornamenti sugli attacchi russi nella notte in Ucraina. A Kiev un uomo è morto dopo che un drone ha colpito un edificio non residenziale. Secondo il servizio ucraino per l'emergenza, il corpo è stato trovato durante lo spegnimento dell'incendio provocato dall'attacco. Nella regione di Zaporizhzhia le autorità locali hanno riferito di altre 3 vittime, colpite anche infrastrutture portuali e civili nella regione di Odessa. Sul fronte dei contatti con Mosca, Kirilo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, prospetta un nuovo scambio di prigionieri già per la prossima settimana. Non sono stati comunicati una data precisa né il numero delle persone coinvolte.
3: La cenere dell'Etna continua a fermare i collegamenti aerei con Catania. La sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto Vincenzo Bellini è stata prorogata fino alle 23:59 di oggi. Il precedente termine era fissato a mezzogiorno, lo ha comunicato la SAC, la società che gestisce lo scalo. La decisione segue il prolungamento della chiusura di un settore dello spazio aereo attorno al vulcano interessato dall'emissione di cenere. È il secondo giorno consecutivo di sospensione delle attività di volo. Ai passeggeri la raccomandazione è di verificare con la propria compagnia lo stato del collegamento prima di recarsi in aeroporto.
2: Gli abusi commessi nella chiesa al centro della visita del Papa a Lourdes, a margine dell'incontro con il pontefice, il portavoce dei vescovi francesi, Monsignor Pierre-Antoine Bozzo, ha ribadito che la questione non può essere ignorata. Alle 18 è previsto un incontro privato tra Leone XIV e 7 vittime, senza la presenza dei vescovi. Rispondendo alle polemiche per il mancato coinvolgimento delle associazioni che tutelano le vittime, Bozzo ha sottolineato l'importanza dell'ascolto personale, del riconoscimento delle sofferenze e della riparazione. Nel programma della giornata a Lourdes figurano anche la messa e l'incontro con malati, persone con disabilità e volontari. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Touring 104, informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Radio Touring 104. Come si

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
0: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
0: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring 104.

Radio Touring 104.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super classico ora.

0: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Smash It Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi.
1: Dei 30 più trasmessi.
0: Su Turin 104.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.

State ascoltando Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'Assemblea ONU. Ha affermato che l'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso, aggiungendo che sarebbe preferibile raggiungere un accordo prima delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025 oltre 35.000 bambini sono stati uccisi o mutilati dalle armi esplosive, il dato inquietante che emerge da un'analisi dell'UNICEF pubblicata oggi. La percentuale di vittime minorenni causate da armi esplosive è aumentata dal 54% nel 2021 ad oltre il 72% nel 2025. Il documento è stato realizzato sulla base dell'analisi dei dati contenuti nei rapporti annuali del segretario generale delle Nazioni Unite su bambini e conflitti armati. I conflitti con il maggior numero di bambini uccisi e mutilati da armi esplosive sono stati quelli in Palestina, Myanmar, Repubblica Araba Siriana, Afghanistan, Sudan, Ucraina, Somalia e Yemen. Tra le nuove armi tecnologiche letali per bambini e bambine vi sono i droni. Si ridimensiona l'allarme su un piano russo per attacchi con droni dal mare contro Italia, Francia e Spagna, e il servizio della redazione.
2: Italia e Francia smentiscono di aver ricevuto uno specifico allarme dell'intelligence americana su possibili azioni imminenti contro l'Italia, Francia e Spagna. La notizia era stata pubblicata dal quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale i droni potrebbero essere lanciati dal mare attraverso container nascosti a bordo di navi. Il ministro della difesa Guido Crosetto afferma che non esiste alcuna conferma e invita a non gettare benzina sul fuoco. Resta però alta la tensione sul fronte orientale europeo. La Moldavia denuncia nuovi sconfinamenti di droni russi, mentre la Polonia indaga sull'incendio doloso in una stazione Starlink, sospettando un possibile coinvolgimento di Mosca.
1: I carabinieri del ROS e gli agenti della Digos hanno effettuato perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. Il gruppo pubblicava manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, esaltando Hitler e Brenton Tarrant, l'autore di attacchi a moschee con decine di morti, e proponeva anche tecniche per azioni o costruzione di ordigni. C'era anche chi partecipava al gruppo social chat del Nuovo Ordine Europeo e chi al gruppo del Fronte Fascista Italiano con post contro ebrei, omosessuali e neri. Veniamo adesso al drammatico rogo scoppiato la notte scorsa in un appartamento di San Vito in provincia di Lucca. Il bilancio è di 2 morti e 13 feriti. Il rogo è partito dal pianerottolo di una palazzina di 3 piani tra via Bertini e via Corsica, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime sono una donna di 73 anni e un uomo di 65, marito e moglie, che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio. Ultima pagina, Lega Ambiente boccia il rinvio delle limitazioni diesel Euro 5, una scelta sbagliata che va nella direzione opposta rispetto a quanto serve al paese per affrontare l'emergenza smog. Questa misura è una vecchia ed inutile ricetta che non fa altro che peggiorare la situazione, così Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha pubblicato l'elenco delle regioni e degli enti locali che hanno aderito alla rottamazione quinquies. Si tratta di circa 1.500 enti che, come previsto dalla norma, hanno comunicato il provvedimento di applicazione della definizione agevolata ai carichi riferiti alle proprie entrate affidati all'agente della riscossione, per esempio IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Smashes Memories.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. In ordine sparso.

0: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
1: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1.
0: Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Smash It Memories. Un super classico ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 1-0.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Smash It Memories, un super classico. Oh.

0: a snake. Chip out the man, Latino gang, Tiger.
1: Questa è Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Ed eccoci qua, doveva essere una partita ad alta classifica, lo è stato, la regina batte la nuova Egea e quindi si porta ormai in primo in classifica con 15 punti, 15 gol fatti, 0 subiti. Questa è la regina, signori. Forza regina, noi siamo veramente contenti. Questo è il 95esimo minuto. Benvenuti a Radio Touring e Video Touring insieme al prof. Ormai io posso chiamarti prof e ti chiamo prof. Al nostro prof Sandro Deraco.
1: Ciao
0: Sandro.
1: Grazie Giorgio, ti ringrazio e saluto tutti i nostri tifosi che ci seguono. Ciao.
0: Ciao e benvenuto a Sandro, quindi ancora una volta c'è un ritorno come lo scorso anno,
2: insomma, di fiamma.
0: Un ritorno di fiamma, benvenuto a Salvatore Condemi. Ciao Salvatore.
3: Ciao carissimo.
0: Come state?
3: Cuore immerso
0: nello zucchero filato.
3: Amaranto.
0: Nello zucchero, nel frattempo siamo in diretta su...
3: A proposito, sì, scusatemi. Sì. Avete visto per caso passare Bonina?
0: Bonina.
3: No, sta non perdendo possiamo. Tempo a farsi Bonina. Fare l'autografo da
0: assolutamente.
3: Claudiuccio.
0: Sì. Beh, insomma, doveva essere quella partita un po' da spartiacque per capire un attimino di che passo era fatta la regina, proprio sul discorso di Bonina, perché Bonina va detto finora, la regina ha incontrato le neopromosse. Non è questa schiaccia sassi, in realtà è stato un primo tempo molto, diciamo, difficile per la regina, non si trovava la chiave d'accesso, tra l'altro comunque la squadra avversaria è una squadra comunque di tutto rispetto, una squadra che ha mantenuto un po' l'intelaiatura dello scorso anno, ha acquistato altri calciatori, ha un ottimo allenatore. Poi al secondo tempo comunque i cambi, e Rossetti e Alma stesso e comunque la Ribbi eccetera eccetera hanno fatto sì che la regina si prendesse quello che ormai ogni anno, cioè no ogni anno come quest'anno, insomma, caro Sandro, si prende, cioè alla fine quando vuole pa.
1: Giorgio, mi hai dato un input incredibile, ti risponderò subito, però prima voglio fare i complimenti alla nostra regista Jenny, finalmente un viso femminile, una trasmissione prettamente maschile dove si parla di regine, e quindi faccio un in bocca al lupo anche a Jenny. La tua domanda ovviamente era leggermente tendenziosa, però che dire, diciamo che nella tua bravura come speaker e come conduttore hai già detto quasi tutto. È stata una partita dalle due facce, un primo tempo dove la regina diciamo sembrava meno organizzata, voglio essere molto chiaro, meno organizzata dal punto di vista tattico rispetto all'Igea Virtus, però dico sembrava, perché in effetti loro hanno avuto il predominio soprattutto nel gioco uno contro uno, hanno tenuto a bada, poi hanno avuto il predominio soprattutto sulle seconde palle, avevano un ritmo infernale e quindi ci hanno messo leggermente in difficoltà, però non hanno fatto un tiro in porta, quindi la regina si è difesa con ordine e con sostanza da grande squadra. Nel secondo tempo ovviamente un po' per le qualità della regina, un po' perché le sostituzioni della regina sono qualitativamente molto superiori rispetto a quelle della Igea Virtus, l'Igea è chiaramente deflagrata in negativo, mentre invece la regina è cresciuta in positivo e ha condotto un secondo tempo che diciamo il risultato di 2-0 forse potrebbe sembrare per leggermente largo per quelli eccessivo. Che hanno visto la partita eccessivo, magari per i tifosi dell'Igea Virtus. Per noi però che abbiamo visto un secondo tempo dove una regina ha cambiato atteggiamento e se poi ha condotto completamente il gioco.
0: Però scusa, ti voglio dire, in tribuna stampa si diceva un po' è calato anche l'Igea, no? Cioè, come l'Igea. Squadra è calando l'Igea
1: quello
0: comunque
1: dicevo,
0: tu.
1: Giorgio, perché le sostituzioni.
3: Ma io non sono d'accordo comunque.
1: Sì, perché le sostituzioni comunque nostre erano qualitativamente superiore a quelle di Ligea. Una volta che da Ligea ti esce Faccetti, che è il regista l'anno scorso del Trapani, e ti esce Calafiore, chiaramente i sostituti non possono essere all'altezza. Poi è uscito anche Cicirello, che era uno di quelli che ci aveva messo, sì, più in difficoltà per entrare Samaché, che non si è visto assolutamente. Per cui, come dice anche Salvatore, è vero, i cambi quelli doveva mettere la regina, però la regina ha impresso un ritmo di gioco differente.
0: Tempo. È entrata con un piglio diverso, sicuramente,
3: no,
0: rispetto al
3: un piglio diverso grazie alla mossa di un grande allenatore che è Marchionne, perché nel momento in cui ha visto che nel primo tempo il 3-5-2 schierato da lui in campo era asfittico, soprattutto perché lì in mezzo la Norvegia riusciva a fare, sì, superiorità numerica, sì, nel momento in cui ha sbagliato anche Ferraro nel mettere il 4-3-3, Marchionne ha cercato di imbrigliarli disponendosi a ventaglio col 4-3-3, e per loro è iniziata la fine. Quindi un 2-0 che ci sta, sì, tutto nel vero senso della parola.
0: Bene, insomma, si scontrava quindi anche l'attacco, cioè l'attacco insieme a noi che aveva fatto più gol in questo girone, con una difesa, tra l'altro loro avevano preso già 8 gol, quindi 13 gol fatti, 8 subiti, mentre noi 13 fatti, 0 subiti. Manteniamo questa casella, che non è un parente mia chiaramente, voglio dire, però manteniamo questo 0, che poi alla fine è un po', come dire... oltre al risultato, no, noi tifosi, noi comunque addetti, insomma, ci fa piacere che resta quello zero. Certo. E come si dice a Treviso, da sentimo se designa Caccaruno.
1: Esatto,
0: voglio,
1: sì,
0: dire.
1: Ma comunque c'è da dire anche un'altra cosa, cioè proprio perché sviscerando la partita, è vero che loro avevano subito 8 gol, però noi abbiamo visto che loro giocavano con la difesa alta, facevano spesso il fuorigioco, ci hanno beccato parecchie volte in fuorigioco, anche se qualcuno secondo me non era fuorigioco, e il guardialine è stato eccessivo in alcuni momenti nei confronti della regina, però loro hanno dimostrato di avere un'organizzazione tattica non indifferente, per cui è vero che subiscono 8 gol, cioè hanno subito 8 gol in queste 5 partite, però è anche vero che hanno un'organizzazione di gioco che ti permette, con il predominio a centrocampo, con le seconde palle recuperate, di andare spesso in superiorità, sì, numerica, come diceva giustamente Salvatore, che ha letto benissimo la partita, e quindi noi comunque abbiamo dato una lezione di calcio. Perché? Voi vi dite perché? Una grande squadra vince quando, dopo aver subito tra virgolette un gioco pesantemente, poi riesce a portare a casa la partita con facilità.
0: Ecco, quindi... questa è un po' la chiave, no, di questo inizio campionato, no, Salvatore? Perché? Perché anche in trasferta noi abbiamo visto a Modica come la regina ha sofferto, non riusciva a esprimere quel gioco, ma si è difesa bene, ha lottato su ogni pallone e ha portato a casa la vittoria. Oggi, al cospetto di una squadra sicuramente ottima come Ligea, come diceva appunto Sandro, ha sofferto, diciamo, non è riuscito a esprimere quel gioco, però alla fine con i suoi uomini comunque di classe riesce a sbloccarla.
3: Tutto giusto, hai fatto una disamina perfetta, però se una squadra è forte, ed è forte veramente, si comporta come la regina, cioè soffre, però Lago Negro non deve intervenire mai. O quasi mai, per cui sofferenza, ma che?
0: No, sofferenza chiaramente era intesa come di solito la regina, sai, comunque crea, sì, tante occasioni, con Ligea comunque non ti ha permesso quello, però Non ha subito nulla la regina. Questa è la forza di quest'anno. Questi sono i numeri, e i numeri come dire, sui numeri.
1: E noi possiamo,
0: bisogna...
1: Giorgio, invitare i nostri tifosi, oltre a mandare messaggi sulla chat, a telefonare. Dicono che sono in sovrimpressione.
0: Hai parlato di messaggi, però Angelo sì. Catalano dice: che forza questa squadra, che forza, quadro impressionante. Massimo Tedesco dice:
1: professore a quadro, io lo
0: dico. Massimo Tedesco si limita solo a dire una cosa meravigliosa: viva Regina. Insomma, Isabella Ionesco, scusa, che sì, completo. Scusami. Buonasera, partita combattuta, soprattutto nel primo tempo, contro un'ottima igiene difesa. Per fortuna abbiamo attaccato con più coraggio nel secondo tempo e è sbloccata. Anche oggi zero gol subiti. Vedi, è un po' l'emozione di non subire gol. Carmine Giardino, e poi mi fermo per il momento, è una bellissima realtà vedere giocare la Regina così. Un allenatore che è veramente un professionista e non Bucazzaro.
2: Esatto.
0: Poi Silvia Pangallo comunque scrive, poi magari
1: forse
0: la salutiamo a Silvia.
1: No?
0: Silvia, sì, abbiamo una telefonata, mi metto la cuffia e andiamo ad ascoltare, vediamo chi c'è in linea. Pronto?
4: Sì, buongiorno a tutti, sono Michele da Torino.
0: Ciao Michele.
4: Ciao, vi seguo sempre con passione.
1: Sei un nostro appassionato
4: nella provincia di Torino.
0: Bravo Michele.
4: Molto silenzioso e oggi, in occasione del gol di Toscano, sono riuscito a fare un po' di rumore io, no? A svegliare un po' le persone qua intorno. Quindi grazie a Toscano. Volevo pubblicamente inviare i miei saluti al presidente dell'IGEA,
0: sì,
4: perché ci ha
0: ci
4: ha fatto ricordare semplicemente, sì, che cosa vuol dire la serietà e la voglia di andare in una serie C, che è quella professionistica, quindi il calcio professionistico e professionale, e invece ci ha ricordato che cosa vuol dire essere bulli e fare semplicemente cacciara perché non si arriva al risultato, all'obiettivo, quindi cercando di destabilizzare l'ambiente, di fare soltanto un po' di caos attraverso le dichiarazioni.
0: Quindi, e diciamo sì, e diciamo che al Granillo gliel'hanno fatto sentire, perché poi in tribuna c'è stato un po' di maretta, come si suol dire, no?
1: Molti tifosi
0: si sono girati verso di lui, insomma un po' di scherno, no Michele?
1: Sì, Michele, scusami, sono Sandro, ciao. Mi fa piacere sentirti al telefono, so che tu ci chiami spesso in ogni trasmissione, quindi questo veramente ci conforta. Ecco, no, io volevo dirti che la serie D, il girone I, è anche questo dove il pensiero di un presidente viene manifestato in maniera così eclatante, così voglio dire provinciale, ecco, e questo spiega il motivo per cui noi dobbiamo uscire al più presto da questa categoria, perché noi abbiamo dimostrato la forza di questo stadio, la forza di questa società, e quindi dobbiamo uscire al più presto da questa categoria, e lo faremo secondo me quest'anno con un buon dispendio di energie, ma con tanta qualità, e con un grande allenatore che sa leggere le partite, che sa fare i cambi giusti. Anche una volta, anche in questa partita, giustamente tu potrai osservare, i cambi che ha fatto il mister sono serviti a farci fare i gol. Alma è stato uno dei realizzatori e quindi anche questa volta ha indovinato le scelte.
4: Perfetti, perché cambi perfetti. Aggiungo solo un'ultima cosa: la differenza tra le dichiarazioni di Lotito, no? Che se vogliamo sono anche lì molto colorite, la differenza tra quelle dichiarazioni e quelle del patron dell'IGEA Virtus sono fondamentalmente queste. Una dichiarazione fatta da Lotito in occasione della presentazione della squadra è a favore della Regina, non contro qualcuno, invece le sue dichiarazioni tiravano proprio a dare fastidio, a stuzzicarci, sì. Quindi è lì che ho visto proprio la dichiarazione provinciale, sì, come dite voi, della Serie D classica, per buttarla, diciamo, nel rumore prima di giocare la partita.
3: Ma vedi Michele, in queste categorie, qui sottolineo questa situazione, è così, anche se bisogna dire che una volta, un po' di anni fa, quando noi avevamo un presidente romano che non è Claudio Lotito naturalmente,
2: ha indossato quella maglietta che ha fatto inorridire un po' tutti quanti, sorridere senza dubbio, ma poi...
0: Io a Michele voglio fare una domanda, Salvatore, ecco. Da quant'è che sei a Torino intanto? Da molto tempo immagino sei...
4: Beh certo, da quando ero piccolo e ho avuto la fortuna qui di assistere all'ultima partita del campionato 99-2000, proprio Torino-Regina 1-2, quella partita storica, ma anche la prima in Serie A della Regina. Juve Regina 1-1
0: con Callone.
4: Quindi io sono particolarmente legato alla Regina perché andavo anche ai ritiri in Val d'Aosta, sì, e l'ho seguita anche da quando ero proprio piccolo, nei primi anni di Serie B c'era Guerrini, c'era Bomber Aglietti, quindi ho un...
0: E noi speriamo, Michele, di farti tornare a Torino, però giocando contro il Torino e contro la Juventus. Speriamo, ancora
4: sì,
0: è presto.
4: Infatti, io non vedo l'ora, perché tanto i miei colori sono amaranto da sempre, anche quando potevo avvicinarmi alla Juve non l'ho mai fatto, quindi...
0: Bene.
4: Sono veramente un tifoso sfegatato e ne vado fiero.
0: Grazie, grazie Michele. Buon pomeriggio, buona domenica. Nel frattempo c'era Silvia Pangallo che saluto, che aveva scritto un messaggio. Io, invitata a un compleanno, che guardavo la partita sotto al tavolo. Quest'anno non c'era, è bellissimo. Perché poi il tifoso, no? Che sia un matrimonio, sia, nel frattempo abbiamo un'altra telefonata, ora la mandiamo in onda, che sia un matrimonio, un compleanno, purtroppo pure magari un funerale, insomma, c'è il tifoso poi.
1: Guarda, io stesso posso testimoniare che il mio matrimonio, sto parlando di quasi 50 anni fa, sì, e il mio matrimonio io andavo in bagno a sentire il gol di La Bella.
0: Vediamo che c'è in linea, pronto?
5: Buonasera.
0: Il nonno più famoso di Reggio.
5: Signor Bonina, le coronarie sono a posto.
1: Carmelo, ci sei mancato. Ci sei mancato.
5: Lo so che sono mancato, ma non per colpa mia.
0: Hai ragione.
5: Io cerco di chiamare, la settimana scorsa ho chiamato e non funzionavano i telefoni, però purtroppo io con Mezzogiorno amaranto Non condivido il conduttore, quindi non chiamo Radio Turni, ma chiamare, non per Radio Turni.
1: Ma tu devi chiamare il 95esimo minuto.
5: Fa la trasmissione. Qua invece è una trasmissione libera, una trasmissione che si può dire la sua, una trasmissione buona, e quindi nonno Carmelo è presente.
0: Una trasmissione libera.
1: Ma tu, Carmelo,
0: sono libere
1: devi
0: trasmissioni perché
1: qua
0: sono
1: al 95esimo minuto, perché
0: ora c'è, inizia la viola, inizia...
1: Esatto, inizia la viola, però sarà a pagamento per chi la vuole vedere.
0: Tu domenica
1: sul canale
0: faccio comunicazione di servizio al volo. Tu domenica sei impegnato, Carmelo, giusto?
5: Allora, io vi sento male al telefono perché...
0: Sì. Come mai? Ci senti male al telefono?
5: Stavo dicendo, vi ho sentito male, non ho sentito la domanda.
0: Sì, te ne faccio un'altra. Hai visto Lotito per caso? Visto che giravi?
5: Allora, io ho pubblicato una foto che mi hanno mandato, ecco, da Padova. Su WhatsApp. E nel momento che hanno fotografato Lotito, io proprio ero incollato sulla sua testa.
0: Benissimo.
5: Mi ha salutato con affetto, mi ha salutato pure il sindaco, ma la cosa più bella è che a fine partita, e siccome avevo fatto amicizia prima della partita con un dirigente del Nuova Igea, mi ha fatto aspettare e sono stato salutato con affetto anche da Bonina, al quale gli avevo fatto, quando al primo gol gli avevo fatto il segno del cuore, e lui ha detto complimenti per la squadra e in bocca al lupo. In bocca al lupo pure a voi, ci siamo, però per questa volta le coronarie sono salve.
0: Senti, però mi dovete rispondere a una domanda tutti, sia Sandro, Salvatore, te. Nuova Igea Virtus, ma la vecchia qual era? Qual era la vecchia Igea Virtus?
3: Perché
0: c'era una volta l'Igea. Ora questa è nuova.
5: Io, allora, la Nissa, ho visto una squadra che ha fatto il fuorigioco e ha avuto la complicità dei guardialini in alcuni fuorigiochi, però non so se l'Agronigro ha preso un pallone su tiro o non l'ha preso. Guarda, se noi dovremmo avere paura ora di queste squadre che ci seguono, e allora la regina non dovrebbe esistere, perché chi pur per Mercion vuole sbagliare non può sbagliare. Chi entrerà in campo è all'altezza della situazione, anzi più di quello che esce. Quindi anche non volendo giocare, okay, alla squadra per giocare per forza.
0: Concetto chiarissimo, noi ti ringraziamo, ti abbracciamo, quando magari sarai libero qualche domenica.
1: Ci sentiremo domenica prossima.
0: Sarai ospite in questa trasmissione. Va bene?
5: Non ti sento.
0: E vabbè, te lo comunico poi tramite messaggio privato, va bene?
1: Ciao Carmelo,
0: ciao, grazie.
5: Un
0: Carmelo,
5: abbraccione e forza regina, sempre, e come dico sempre con un volo nel sordo.
0: Sempre, assolutamente, la regina ha il colore più bello del mondo, che è l'amaranto, lo dico sempre. Dimmi un colore.
5: Un abbraccio a tutto il studio con te.
0: Ciao, grazie. Ma ditemi tutte e due, che siete attenti a quei due, qual è il colore più bello? C'è un colore più bello dell'amaranto?
1: No,
0: non c'è. E questo si è assodato. Allora, Giuseppe Lopez dice salute a tutti, Asurammo, che Asurammo significa insomma tanta roba. Avrei messo prima Rossetti. D'Ascolo Antonio dice non hanno fatto un tiro in porta tranne quel gol in fuorigioco, l'abbiamo detto. Carmine Giardino, una bellissima realtà vedere giocare la regina così, un allenatore che è veramente un professionista. E vabbè, questo l'avevo letto già, tra l'altro. Quindi dunque che forza questa squadra pure. Ok, questo era Angelo Catalano. Bene, insomma,
1: mi pare che ci sia una telefonata.
0: C'è una telefonata? Sì. Pronto?
5: Buonasera, parla Michele Spinella da Siracusa.
1: Ciao Michele. Guarda, io avevo proprio in mente di chiamarti, però aspettavo il momento opportuno per farlo. Sono contento che mi hai anticipato, perché sono veramente felice.
0: Cioè, volevi chiamarlo da qui? No.
1: No, volevo chiamarlo per farlo partecipare in trasmissione. Poi, tra l'altro, potevamo anche invitarlo, perché lui spesse volte, Michele, lo sappiamo che vieni da queste parti, perché tu sei un calabrese, non sei, anche se vivi a Siracusa, però sei un calabrese, un regino.
5: Regino.
1: Per cui ci fa molto piacere.
5: Regina,
1: perfetto, e allora vogliamo ascoltare il tuo parere ora.
5: Io innanzitutto mi fa piacere di questa vostra trasmissione post gara. Io seguo quando posso Radio Video Touring, dove sono stato ospite della trasmissione Mezzogiorno
0: Amaranto, sì.
5: Da Paolo Sicara e anche dall'altro conduttore, ecco. E oggi ho seguito la partita in streaming della regina, pur guardando in presenza in campina stampa Siracusa Modica, ma i miei occhi sono stati sempre rivolti a quanto accaduto al Granillo. E faccio un plauso alla regina, che ho visto in presenza a Modica, l'ho vista anche durante l'intrasettimanale, sono venuto al Granillo quando c'è stata la trasferta dell'Avola, che è squadra che noi seguiamo. Vi posso dare il risultato finale: l'Avola ha vinto a Favara al Bruccorelli per 1-0 fuori casa con gol di Vangella.
0: Sì.
5: E vi dicevo, ecco, mi fa piacere per la regina, per questo progetto che sta portando avanti la società, lo staff tecnico, il direttore Romairone, l'allenatore Marchionni, il gruppo squadra. E io, quando a Modica ho avuto modo di chiacchierare una ventina di minuti con Marco Baltan, Marco mi ha proprio trasferito una positività, ecco, dell'ambiente, del lavoro del gruppo squadra, della serenità con cui questa stagione è iniziata, e questo lascia ben sperare, ecco, per questo futuro, perché Reggio Calabria deve salire di categoria, deve tornare dai professionisti, e mi pare che ci siano tutte le condizioni perché questo accada.
1: Michele, scusami, permettimi di approfittare della tua presenza, perché tu sei un esperto, molti non lo sanno, sei un esperto in tanti settori, non solo della tua vita professionale ma soprattutto in quello sportivo. Tu hai vissuto le sorti soprattutto del Siracusa, di Laneri, oggi so che ha vinto il Siracusa. Ecco, volevo approfittare della tua presenza per chiederti un tuo giudizio dopo 5 partite di campionato. Che campionato stai vedendo? Che cosa si prospetta sia per le squadre di alta classifica che quelle di bassa classifica, che quelle che dovranno magari poi lottare oppure saranno in una zona di classifica neutra e potranno spiccare il volo o per i play-off oppure per i play-out?
5: Ma guarda Sandro, questo è un campionato secondo me fino a questo momento indecifrabile, fatta eccezione ecco per quello che la regina 1914 è riuscita a pianificare, è riuscita a ben organizzare, perché io domenica scorsa libero da impegni perché avevo fatto la Serie A il sabato da delegato della Lega di Serie A e sono andato ad Avola per non me ne vogliono i miei amici avolesi, l'ho detto, per andare a vedere la Nissa, e francamente ho visto una Nissa in totale disarmo, in totale disarmo, e nonostante i 2,3 milioni di euro di investimenti, ripeto 2,3 milioni di euro di investimenti, a fine gara ho chiacchierato proprio con il patron Giovannone e con il figlio Lorenzo che svolge l'attività di direttore sportivo, e ho avuto l'impressione, il patron era veramente con le lacrime agli occhi, e ho avuto l'impressione proprio che anche quest'anno a Caltanissetta dovranno dire addio ai sogni di gloria, e lo testimonia anche il risultato di oggi, cambiare con mister Moschella, con altri principi di gioco, con dei giocatori che forse entro il giorno 30 settembre, allora quando si chiuderà il mercato dei dilettanti, dovranno lasciare la maglia biancoscudata della Nissa. Ecco, l'indecifrabilità del campionato è proporzionale alle avversarie ipotetiche sulla carta che la regina doveva avere per la lotta per il vertice. Oggi la squadra Amaranto ha vinto meritatamente contro una di queste squadre competitor, perché le squadre più forti sono Regina, Nissa e Nuove Gea Virtus. E allora ecco, dico che con la debacle ormai acclarata della Nissa e questa Nuove Gea Virtus che oggi è stata messa in riga con una condotta di gara estremamente giudiziosa, ritengo che la regina, pur non dovendo sottovalutare il corso del campionato, debba necessariamente avere maggiore consapevolezza dei propri mezzi e fare in modo che questo gruppo squadra venga gestito nella maniera migliore, perché ci sono tanti bravi giocatori, bravi calciatori che vanno gestiti. Mi fa piacere per esempio che Alma, che Giuliano oggi abbia segnato, un ragazzo educatissimo, un professionista esemplare. Ecco, partendo dalla panchina, tu dai il massimo, segni anche un gol, questo significa che il gruppo è sano e il gruppo lavora e lotta fino al 95esimo, al 100esimo minuto.
0: Michele, perdonami, chiaro, siamo alla quinta di campionato, insomma ancora è presto, però quale potrebbe essere la squadra realmente che può impensierire la regina, al netto che la regina comunque sta andando veramente come un treno? Hai appena detto insomma che la Nissa comunque ha perso la seconda partita consecutiva dopo insomma il nuovo ingresso del nuovo allenatore. La Nissa si distacca in modo pericoloso, soprattutto quando è una squadra come la regina molto forte. Il Sambiase resiste ed è lì, insomma, però quale potrebbe essere realmente la squadra che può impensierire, al netto che comunque Legia Virtus resta comunque un'ottima squadra e sicuramente farà un grosso campionato?
5: No, non ci sono squadre, perché questo campionato di Serie D per gli ultimi tornei dopo la pandemia ci insegna che gli importanti investimenti e alla fine prevalgono, l'organizzazione prevale. L'anno scorso, nella passata stagione, abbiamo avuto una piccola eccezione, perché il Savoia di Torre Annunziata, con la direzione sportiva del nostro corregionale Antonio Mazzei, direttore sportivo di Lamezia Terme, che voi ricordate come direttore sportivo al San Biase, ha avuto bisogno di un budget di circa 870.000 euro. Io dico che la differenza, ecco, la fanno chiaramente la forza economica, l'organizzazione. In questo momento la Regina è una società fuori concorso. Io ho visto a Modica come la società muove la partita, come organizza le trasferte. C'erano 46 giornalisti che hanno preso correttamente e soprattutto sono stati ospitati benissimo nella tribuna dello stadio Scollo di Modica. C'è stata una grande accoglienza da parte del Modica. Ecco, la Regina non deve mai sottovalutare, per così dire, delle situazioni trappola, che fanno parte più che altro dell'ambiente della Serie D. Ora, sì, io so che per esempio con la partita con il Trapani si giocherà allo stadio, chiamiamolo stadio, di Capaci. Il Trapani, sotto il profilo tecnico-tattico, non può rappresentare un ostacolo per la Regina. Però è chiaro che il campo non si presta, non sappiamo se i tifosi Amaranto potranno andare in trasferta. È un campo trappola. Poi c'è questo presidente, adesso ha cambiato allenatore, adesso c'è il regino Peppe Misiti che ha accettato la panchina al posto di Aronica. Sono delle situazioni che secondo me vanno vissute nella maniera, e preparate nella maniera giusta, perché ci sono tante situazioni, ripeto, perché tutti aspetteranno la Regina per disputare la partita della vita, e saranno messe in atto anche tante tensioni, ingiustificate, ma saranno messe in campo tante tensioni. Ma non ci sono squadre che secondo me possono fronteggiare
1: Michele,
5: la squadra Amaranto o la società Amaranto.
1: Michele, scusa che ti interrompo, abbiamo molte altre telefonate. Senti, volevo chiedere la tua disponibilità in un prossimo futuro di poterti ancora chiamare per interpellarti e sentirti magari alla fine della partita per un commento. Dopo qualche altra giornata su questo infernale campionato di serie D, tu saresti disponibile, ovviamente, no?
5: Quando volete, sai Sandro, la stima che ho per te.
1: Grazie. E altrettanto ricambiata, lo sai.
5: Radio Video Touring, quando avete bisogno. Io ora, per esempio, per domenica prossima, con i campionati maggiori che sono fermi, io andrò a seguire il Catania che giocherà al Massimino sabato sera, e stavo pensando domenica se andare a vedere Avola Ragusa o Milazzo Siracusa, vediamo un po', ecco. Comunque sarò sempre in giro per il campo.
0: Grazie Michele Spinella.
5: Modica, però ho portato con me il computer, ho acquistato la partita, l'ho visto e ho seguito Regina.
1: Grande Michele, grazie.
0: Grazie, ciao. Buona domenica.
5: Ciao.
0: Grazie.
5: Buona serata, buona trasmissione.
0: Grazie mille Michele Spinella.
1: Abbiamo fatto un grande scoop oggi con Michele Spinella, perché è un grande, molti a Reggio Calabria lo conoscono, perché non solo dal punto di vista professionale, ma dal punto di vista sportivo, ecco, anche.
0: Assolutamente. Sentite, conoscitore di calcio, sentite, io... nulla, non dobbiamo sentire nulla, perché siamo primi in classifica, abbiamo 15 punti, non è mai capitato in questi anni, insomma, che siamo partiti.
3: Però c'è un però.
0: Vediamo
3: perché
0: che però
3: io
0: c'è.
3: Vedo nella, come seconda in classifica il San Biase con 13 punti. Che ha vinto il derby, quindi una partita a sé, una partita particolare, una partita dove non c'è un pronostico e non si può fare alcun tipo di previsione.
0: Devo, però scusa, però, Salvatore, ti devo interrompere, ti do subito la parola perché è importante la comunicación que estoy por fare.
3: Bene.
0: Se no se la sente. Dobbiamo sì. salutare comunque Antonio Simone che non è presente, infatti accanto a me. Ma per fortuna non c'è Antonio Simone, preferisco lei, insomma.
1: Ma
0: Jenny.
1: Guarda, io non posso esprimermi.
0: Però, per dire.
1: Però io ho già fatto i complimenti a Jenny per questa nuova presenza. È chiaro che ci manca Antonio Simone.
0: Sì, è diciamo una sostituzione. È un come si dice, è entrata alla panchina.
1: Noi
0: giusto
1: comunque noi per giusto dobbiamo ringraziare tutti i nostri video, radio, teleascoltatori e soprattutto anche quelli
0: supportano,
1: che ci telefonano. Sto per può darsi che abbiamo un altro scoop oltre a quello di Michele, sì, di Michele Spinella stasera, se ci chiama l'avvocato che mi ha contattato poco fa, e quindi sto aspettando che ci chiami,
0: sì,
1: l'avvocato.
0: Volevo solo leggere velocemente i risultati e poi ti do di nuovo la parola. Allora, giocata ieri sabato 26 settembre, Licata batte Enna 3-0, Athletic Club Palermo 3 Milazzo 0, il Praia Tortora vince col Gela 1-0, a Caltanissetta la Vibonese spugna Caltanissetta 2-0 contro la Nissa, Ragusa 0 Trapani 1, quindi finalmente il Trapani ha vinto, è contento sarà Antonini, farà un videomessaggio, non lo so quello che farà, Regina Nuovigea Virtus lo sappiamo, 2-0, San Biase 4 Vigor Lamezia 1, il grande derby tra, è una stracittadina in fin dei conti, il Siracusa vince col Modica Calcio, il Castron Favara perde in casa con il Calcio Avola, che poi questo Avola insomma è proprio insomma una squadretta,
1: ma sì,
0: niente,
1: ma guarda,
0: male.
1: Ma questo per dare una risposta al presidente Bonina che ci aveva a chi aveva dichiarato,
0: sì, erano neopromosse,
1: sì,
0: quindi
1: abbiamo affrontato, la Regina ha affrontato solamente neopromosse, adesso
0: peccato che lui aveva pareggiato a Lamezia, se non sbaglio, noi abbiamo
1: sì, 2-2, sì,
0: è vero.
1: Esatto.
0: Salvatore, allora
2: io stavo dicendo proprio questo, spogliando la classifica vedo al
0: che
2: primo
0: vedi?
2: Posto la Regina 15.0,
0: sì.
2: Seconda classifica il San Biase con 13 punti. Ma il San Biase continuerà la sua corsa? Io spero per loro di sì, con questi due punti di differenza. Però poi noto al terzo posto la Vibonese, che ha speso tanti soldi, ma che si trova a 10 punti insieme a Legia Virtus, che ha dimostrato di essere una squadra che mette in difficoltà, ma che torna a Barcellona posto di Gotto con le pive nel sacco.
0: Allora, volevo leggere qualche altro messaggio e poi una riflessione su quello che dicevamo all'indomani, anzi subito dopo, non all'indomani, subito dopo la partita di Coppa Italia vinta 7-0, ti ricordi, eravamo in studio, noi
1: sì,
0: parlavamo e dicevamo questo, dicevamo dobbiamo iniziare,
1: sì,
0: camminare con i piedi, però dobbiamo iniziare bene e fare la voce grossa e mostrare i muscoli, perché comunque se inizi bene e fai quelle 5, 6, 7 vittorie consecutive, a 5 ci siamo arrivati, ne mancano 2, voglio dire, tu come?
2: Secondo me
0: 7, sì, no, dico comunque dimostri agli altri che forse devono fare un campionato diverso, quindi
2: a parte
0: per i playoff, per il prestigio, eccetera eccetera. Questo, attenzione, non è presunzione,
2: no.
0: Non abbiamo vinto nulla, siamo a settembre, abbiamo fatto 5 vittorie tutte belle, pulite, tranquille, però voglio dire, questo ci dicevamo, oggi abbiamo mostrato i muscoli anche con una ottima squadra. Stefano Fazzello dice: primo tempo un po' sofferto, ma come sempre i cambi sono stati azzeccatissimi, poi abbiamo un pubblico eccezionale che merita sicuramente altra categoria. Voglio spendere una parola su questo, eravamo tutti presenti allo stadio, un pubblico eccezionale, oggi una curva spettacolare, una tribuna colma in ogni ordine di posto, come si voleva dire tanto tempo fa, no? Quando diceva a Enrico Ameri e i Sandro Ciotti, insomma, un pubblico.
1: Senti, ma lo vogliamo dire, Giorgio, diciamo, che tra questi nostri affezionati radioascoltatori ci sono anche tifosi che ci scrivono da Ottawa. Mimmo Idone da Ottawa, Canada, quest'anno non c'è niente per nessuno. Forza Regina, un coloroso saluto a tutti voi in studio. Salutatemi il presidente onorario Ligia Virtus, sì. Mi dicono che è ricoverato al reparto di cardiologia a Reggio Calabria.
0: Bonina.
1: Abbiamo anche un altro, io ne leggo qualcuno, quelli più interessanti, perché vengono. Vabbè, il mio amico Leandro Fisani scrive che prima della partita avevo pronosticato in molte trasmissioni che la Vibonese avrebbe vinto a Caltanissetta, e la Vibonese è da tenere in seria considerazione. Grazie, Leandro, ce l'aveva detto anche poco fa Salvatore. E poi un altro che mi piace leggere, Carlo Familiari, Regina Huber Alles, soprattutto Forza Regina dalla Germania, quindi siamo internazionali.
0: Assolutamente.
1: E ci fa piacere che il nostro pubblico ci segue, ci fa piacere che questa trasmissione abbia successo, però notiamo che ancora dopo, oltre ai messaggi, ci manca ancora qualche telefonata. No.

0: Quello che hai visto è tutto quello che ti va di dire per quanto riguarda l'espressione della regina e degli
1: giornali. Mi stavo seguendo, sì, sostanzialmente sulla falsa riga. Secondo me la gara di oggi ha detto qualcosa di importante anche in vista del prosieguo, non soltanto perché incontriamo sicuramente l'avversario più ostico di queste prime 5 giornate, che ha dimostrato veramente, oltre che da un punto di vista di singoli, tanti di loro già si conoscevano. Chi conosce questi campionati, insomma, sicuramente conosce almeno l'80% del loro organico, ma anche perché hanno dimostrato veramente di essere squadra, di essere uno di qui con col pio di chi sa aggredire, di chi in mezzo al campo si sa sistemare bene. Loro secondo me ci hanno creato tatticamente le grosse difficoltà nel primo tempo. È anche vero che stavano viaggiando a dei ritmi in mezzo al campo, sia in mezzo al campo che con i terzini, creavano sovrapposizione veramente da un punto di vista proprio di qualità di gamba e di intensità, un ritmo che era difficile che potessero reggere per tutti i 90 minuti. Però proprio perché abbiamo incontrato un avversario importante, oggi la squadra ha dimostrato per l'ennesima volta di sapere quello che vuole. È stata una grossa prova di maturità. Questa squadra, quando diciamo la partita non si era messa nel verso giusto, soprattutto i primi 15-20 minuti, ha dimostrato di saper leggere, ha dimostrato che durante una stessa partita ci possono essere tante partite, che in quel momento era soltanto il caso di soffrire e di non rischiare nulla dietro, che poi naturalmente a lungo andare avremmo detto la nostra. Questo secondo me è stato l'aspetto più importante. Quindi questo lo fanno solo le squadre mature, lo fanno le squadre che hanno piena consapevolezza dei propri mezzi. Qualche giocatore che finora aveva reso al meglio oggi sicuramente ha non dico è stato sottotono, però sicuramente non è stato leader, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Ma proprio per questo mi sento ancora più soddisfatto. Veramente non è soltanto un fatto di tre punti, è proprio un fatto di consapevolezza e di maturità di squadra
2: e di forza.
1: A questo poi ci aggiungiamo il fatto che guardando anche le altre, ammesso che la regina debba guardare qualcuno, perché lo diciamo dalla prima giornata, secondo me la regina quest'anno non deve neanche guardare gli avversari, però ammesso che ci si guardi indietro, effettivamente le altre steccano domenica dopo domenica, e quindi questo non può che acuire il vantaggio che noi abbiamo sulle altre.
0: Però avvocato, Nino, scusami, tu però nel messaggio che mi hai mandato mi scrivevi di una sottigliezza
2: mi mandate i messaggi
0: particolare che la dobbiamo dire qua
1: no, ti chiedevo soltanto come l'avessi vista tu, perché qualcuno mi diceva che eravamo passati in vantaggio su una, c'erano dei centimetri di fuorigioco.
0: Io sinceramente
1: operatore dell'informazione, se l'avevi rivista.
0: No, io purtroppo non l'ho ancora rivista, però il mio contributo che posso dare è questo. E non so se questo sul gol della regina ci sia stato un piccolo fuorigioco, non lo so, lo vedremo, lo scopriremo, però quello che posso dirti è che secondo me i guardialini hanno sbagliato parecchie scelte prima del gol della regina.
1: Esatto.
0: Sul guarda ce ne sono state alcune colossali.
1: Diciamo dei fischi, degli insulti, era l'arbitro, spesso e volentieri gli errori erano degli assistenti.
2: Sì, gli assistenti secondo me qualche errore l'hanno fatto.
1: Poi al di là del fatto che il primo tempo aveva un problema l'Agonigro, che non era sicuramente di medico, ma non ha consentito neanche che il regolamento si fermasse, trattandolo alla stregua di qualsiasi altro calciatore. Questo vuol dire anche avere anche dei limiti sul regolamento. Ma comunque,
0: certo,
1: diciamo che in Serie D secondo me queste sottigliezze non bisogna neanche aspettarsele, perché vuol dire se i calciatori, se le società, se gli stati, ecco, ne sappiamo anche qualcosa noi che ogni tanto andiamo a fare le telecronache, insomma, fuori casa. Dico, se questi stati sono da Serie D, non vedo perché gli arbitri debbano essere da Serie A. Quindi ogni tanto secondo me anche noi abbiamo delle aspettative alte su quello che è il rendimento della terna di gioco.
0: E tra l'altro, Nino, secondo me questi arbitri confermano la regola che in Serie D si fanno molto condizionare dal pubblico.
1: Vabbè, ma da noi è un fattore questo, quindi, ma allora, intanto non soltanto gli arbitri, diciamo che in generale, per fortuna, aggiungerei finalmente quest'anno stiamo dimostrando di essere leader, ma non soltanto perché vinciamo tutte le partite, lo stiamo dimostrando secondo me anche per come ci poniamo, perché comunque stiamo sì anche andando fuori casa a fare la gara maschia, ma subito a far capire che comunque arriva la regina, non arriva una squadra qualsiasi. Questo è il messaggio che stiamo mandando alla prima giornata. Secondo me in questo è brava anche la società, è bravo anche il direttore, sono bravi anche i calciatori, perché per esempio il messaggio di

0: positività, che dopo che ci si battaglia in mezzo al campo, il messaggio positivo che stanno mandando sia prima che dopo è sempre quello di una squadra che sa quello che vuole.
1: Nino, ciao, sono Salvatore.
0: Buonasera.
1: Buonasera. Volevo domandarle, come vede gli under in questa regina? Sono forti, sono dei ragazzi meritevoli oltre il dovuto e soprattutto sono dei ragazzi che potranno fare il futuro della regina?
0: Allora, l'ultima parte della domanda secondo me meriterebbe un capitolo a sé, perché per dire che gli under possono fare il futuro di una società importante come la regina bisognerebbe anche capire che tipo di proiezione ci può essere nel breve medio periodo. Io mi limito a dire che quest'anno sicuramente gli under sono scelti dietro un criterio, dietro una strategia ben precisa che era chiara fin dalle prime giornate, non intendo le prime giornate di campionato, proprio i primi giorni in cui questa società era all'opera. Nel primo periodo mi è capitato di interfacciarmi, di interloquire con loro, con il direttore, insomma con Romairone, perché ovviamente da procuratore io proponevo qualche mio giovane ed era chiaro fin dall'inizio quale fosse la strategia, era chiaro quali caratteristiche cercavano, quali ruoli andavano a ricercare negli under, e poi sì, naturalmente quando c'è una strategia dietro può capitare che il nome tra virgolette non, col nome non vai a dama, cioè può capitare che anziché certo. Tizio e Caio riesci soltanto a portare Tizio, ma questo non è mai un problema, perché quando c'è una strategia dietro poi riesci subito ad avere un piano B o un piano C, e devo dire poi loro hanno fatto bingo, perché secondo me sono riusciti a prendere tutti quelli che erano gli obiettivi primari della campagna acquisti. D'altronde è passato quasi sotto traccia il fatto che noi avessimo Palmieri nel ruolo di quinto a sinistra, esatto. Nel momento in cui Palmieri ha un problema fisico nessuno se ne accorge, perché non dico nelle retrovie, ma praticamente accanto a lui che può subentrare c'è Toscano, che ora la fa da padrone sulla fascia, esatto. Però ci si dimentica che appunto in quello stesso ruolo ci sarebbe stato Palmieri insieme a lui. Lo stesso di casi a destra hanno optato per un over come Baggi di gamba, ma subito a ridosso ci sono altri due under che sanno il fatto loro. Lo stesso di casi per i tre dietro di difesa, ancora prima di chiudere l'acquisto di Baldan avevamo due under che già si stavano disimpegnando, yeah. ovviamente non cito Girasole perché solo sulla carta lo considero un under, di fatto per rendimento e per personalità è un'opera a tutti gli effetti. Insomma, per tornare alla domanda, sì, sicuramente sì, sono under che sono stati scelti con criterio, che sono under importanti. Poi negli under a me piace molto apprezzare non tanto come partano, ma qual è la crescita che dimostrano durante la stagione.
1: Certo.
0: Perché per esperienza di procuratore mi è capitato spessissimo di vedere degli under che magari a settembre-ottobre non si esprimevano per quelle che erano le loro potenzialità, ma lavorando dietro i grandi, lavorando con uno staff tecnico importante, a febbraio, a marzo ti ritrovi degli under particolarmente cresciuti.
2: Esatto. Ok, grazie. Grazie a Nino, grazie, buona domenica, magari ci risentiamo nelle prossime.
0: Che siano sempre domeniche belle.
2: Domeniche belle, ci sentiamo assolutamente. Nelle prossime giornate. Ciao, grazie, ciao. grazie
0: mille. Sempre.
2: Beh, insomma, è una disamina perfetta. Tra l'altro la domanda, visto che si è nominato gli under, si è nominato Palmieri, si è nominato Toscano, ecco, ipotizziamo che Palmieri domenica prossima, non sarà così, rientrasse in gruppo, come si fa a togliere in questo momento Toscano? Cioè, voglio dire, Toscano veramente sta dimostrando una forza su quella fascia, ma corre in continuazione.
3: Giorgio, ti rispondo che fortunatamente a noi non abbiamo questi problemi, ce l'avrà casomai mister Marchionni, eventualmente a doverli risolvere.
2: Questo assolutamente sì, però voglio dire, insomma, è un problema. Comunque, non è un problema.
3: Comunque siamo internazionali, sì. Ci scrivono anche da Bronte, provincia di Catania, e ci scrivono anche dal Marocco.
2: Sì, dal Marocco, e avevo letto anche un messaggio.
3: Leggi qualcuno anche tu.
2: Un messaggio da Spirito Santo che...
3: che fa sempre piacere comunque.
2: Fa sempre Spirito Santo, certo. Fa sempre Spirito Santo. No, io leggevo da qua terna arbitrale scadente, mamma mia. Allora abbiamo parlato un po' di questo arbitraggio.
3: Ah, c'è una, scusami, un c'è altro... un saluto anche a Salvatore Condemi da parte di Nino Tripo Sanpei. Saluto,
2: ah, Nino Tripo
3: al
2: Sanpei.
3: Grande Salvatore.
2: Salvatore Condemi che scrive per albamaranto.org, questo lo dobbiamo dire, con tutta la squadra, insomma.
4: Abbiamo una bella redazione, anche se non siamo testata giornalistica, questo lo sottolineo. Però
2: le testate li date, insomma.
4: Le testate li diamo e andiamo
2: a suon di articoli.
4: A numeri ben alti, sì. Veramente, questo ci fa piacere perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro. Albamaranto.org.
2: Sì, leggete perché ci sono tante cose interessanti, non solo della regina, ma insomma è tutto anche il campionato.
3: E devo dire per fare i complimenti, non per piaggeria, a Salvatore Condemi, che io lo leggo spesso e volentieri, sono articoli ben scritti e che fanno molto piacere, e che nel panorama di Reggio Calabria sono sempre importanti, perché portano anche delle novità che spesse volte magari noi tifosi riusciamo a scoprire anche attraverso queste edizioni.
4: Mi ha fatto veramente tanto piacere un signore dietro me che chiamava a quadro il professore.
3: L'ho chiamato il professore.
4: Ecco, perché è stato praticamente un nostro articolo dove abbiamo collocato
3: la figura di a quadro
4: nel professore, cioè a Vito Florio.
3: Sì, bravo.
4: Stiamo parlando del più grande centrocampista,
2: sì, sì. E a proposito,
4: di Serie C e Serie B degli anni 60.
2: A proposito, il nostro Pietro Chiudo aveva scritto un messaggio su WhatsApp: nel primo tempo siamo stati lenti, arrivavamo in ritardo su molti palloni. Per lunghi tratti abbiamo lasciato il pallino del gioco all'Igea. La partita è cambiata già alla fine del primo tempo, quando abbiamo iniziato a usare le fasce.
3: Però, Pietro Chiudo, scusami, non è stato molto attento alla spiegazione che abbiamo dato noi all'inizio della trasmissione, perché noi abbiamo detto che il primo tempo,
2: sì, diciamo, questo l'aveva scritto già da un
3: Salvatore
2: po'.
3: Questo, loro avevano la superiorità ai centrocampi, arrivavano primi sulle seconde palle, diciamo, e a causa anche del nostro schieramento tattico. Poi quando abbiamo modificato qualcosa e loro sono calati anche dal punto di vista fisico, il gioco è cambiato, non sono arrivati più sulle seconde palle. Noi arrivavamo nel secondo tempo sulle prime, sulle seconde palle, abbiamo cambiato il tipo di gioco, molto spostato soprattutto sulle fasce, e quindi è cambiata la partita.
4: E soprattutto l'aggressione sul portatore di palla.
3: Bravo,
4: e questo è l'entrata di Laribi,
3: sì.
4: È stata,
3: e anche
4: di Rossetti è stata, di entrambi,
3: sì.
4: È stata devastante per la squadra.
2: Un altro messaggio da Vincenzo Lucisano, che scrive: il presidente della nuova Egea è stato poco furbo, oltre a fare quelle dichiarazioni contro la regina, oggi rispondeva in malo modo ad alcuni tifosi in tribuna e dava fastidio a tutti. Ecco, Enzo Lucisano. Adesso togliamoci il sassolino Trapani. Io tra l'altro sono molto curioso, entro nelle pagine anche delle altre squadre, entro, mi faccio i fatti loro, non scrivo perché mi piace comunque. Qualcuno, insomma, oltre a tanti saluti dei reggini che scrivono sulla pagina della nuova Geo Virtus, c'è un signore, per questo ve lo voglio leggere: non meritavamo di perdere, dice, ma l'atteggiamento nel secondo tempo è stato troppo rinunciatario. Attenzione, è un tifoso non della,
3: certo,
2: regina,
3: dell'Igea.
2: Ma non meritavamo di perdere contro quei quattro derelitti. La regina vincerà il campionato tra 12 anni. Oh,
3: va bene, ma noi
2: non faccio il cognome. Per correttezza,
3: ma noi lo ringraziamo per la sua signorilità.
2: Quattro derelitti.
3: Perché noi essere considerati derelitti, però essere primi classifica con 15 punti, con 5 punti vantaggio sull'Igea e con 0 gol subiti, ci fa piacere. Voglio essere derelitto per tutto questo campionato.
2: Noi siamo derelitti.
3: Grazie.
2: E vinceremo il campionato tra 12 giorni.
3: Grazie.
2: No, tra 12 domeniche, dai.
3: Però a questo punto dobbiamo anche completare questo discorso, perché qua non ci va neanche di passare, diciamo così, per quelli che subiscono. diciamo, questo messaggio. Ci fa piacere perché viene da un tifoso dell'Igea, non è stato molto simpatico, però comunque lo accettiamo lo stesso perché noi siamo comunque degli sportivi, amiamo la nostra squadra e quindi prendiamo tutto sì. quello che deve essere preso, anche perché questa trasmissione, come tutti sanno, è fatta per i tifosi, per cui sia per quelli che telefonano sia per quelli che scrivono noi leggiamo e ci confrontiamo con tutti. Se è vero quello che hai detto tu prima, che in tribuna e invece il presidente Bonina se l'è presa con alcuni tifosi magari con delle espressioni poco colorite, allora a questo punto questo è un fatto che invece non certifica, cioè,
2: no,
3: certo,
2: no, non certifica,
3: non certifica
2: assolutamente,
3: ma comunque ci dice che
2: non ti togliere la sciarpa tu.
4: No, no, è che volevo far vedere a questo tifoso.
2: No, però al tifoso c'è un messaggio che voglio leggere perché mi fa piacere. Andrea Romeo scrive sempre su WhatsApp: buonasera da Catanzaro, ovviamente tifoso giallorosso ma anche della Regina. Ho pianto per la prima promozione del 99, proprio quella insomma che ha sancito la storica promozione a Torino, partite emozionanti con Gustinetti. Detto questo, la Regina può salire quest'anno? E quando almeno in Serie B? Andrea da Catanzaro, beh, è un domandone. Intanto
3: il signore che ha chiamato, cioè che ha mandato questo messaggio, deve stare attento, perché dire a Catanzaro che lui è stato simpatizzante della Regina nel momento in cui è salito in Serie A mi pare che certifichi che probabilmente non sarà ben visto nella sua città.
2: Noi
3: chiaramente siamo contenti che un tifoso del Catanzaro sia anche stato contento della promozione della Regina. Questo non toglie che c'è una diciamo un certo astio nei confronti tra le due città dal punto di vista sportivo, ma quest'astio può essere superato sempre con l'intelligenza.
2: Ma
3: e noi quello che facciamo, ringraziamo questo tifoso che ci ha scritto e gli diciamo che noi molto presto saliremo in Serie C.
2: Noi...
3: domanda per il tifoso che ha scritto: ma sei sicuro
2: non la fare sta domanda, sei sicuro che non lo so, se noi saliamo in Serie B, io credo comunque, giusto per chiudere, Salvatore, secondo me il Catanzaro è una bella realtà, tralasciando che è partita male, comunque hanno un'ottima società, insomma hanno delle visioni anche futuristiche molto buone, però noi parliamo di Regina, speriamo intanto di salire in Serie C, certo. Questo è chiaramente il nostro sogno, augurio, insomma quello che è sogno, no, perché poi alla fine è il sogno di andare in Serie C, però
3: noi siamo tifosi della Regina,
2: pensa tu che ci tocca dire sognare andare in Serie C, no,
4: vabbè, attenzione, perché il sogno è ben altro, è andare in Serie B, ma non tanto, perché l'abbiamo fatta tanti anni la Serie B. Andare in Serie A, ma che vuoi che sia, abbiamo fatto 9 anni in Serie A, abbiamo fatto paura a Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio, eccetera, eccetera. Lotito, portaci in Europa.
2: Insomma, tanti messaggi ancora. Grande, dunque, Nino Tripo Sampè ha scritto 28 messaggi così.
4: è un grande amico.
2: Ma dove era scritto che Toscano, dice Leandro Fisani, era la riserva di Palmieri? Chi lo dice?
3: Noi ce lo siamo inventati perché nella prima giornata di Coppa Italia è stato schierato Palmieri. Può avere ragione anche Leandro.
2: Ma guarda, ci sono comunque nel calcio, no, quei calciatori che magari partono un po' dietro rispetto a un altro calciatore, giusto? Poi capita, come è stato, faccio un esempio anche la Serie A, ora giusto perché toccare una squadra, diciamo così, a caso, il Milan, no? Mi ricorda una cosa, no? Quest'anno, che lo scorso anno c'era, il titolare era Stupinian, a un certo punto Stupinian si è seduto e ha fatto posto a Bartesaghi, che ha fatto quasi diciamo tutto il campionato, quest'anno sì. È al contrario, è Stupinian è titolare, ma ce ne sono tante diciamo di questi esempi, no, nel calcio l'abbiamo visto.
3: Ma sì, oggi nell'intervista che ha concesso alla fine della partita, che io ho potuto ascoltare in macchina mentre venivo dallo stadio qua, ho ascoltato l'intervista di Marchionne, il quale ha detto che comunque Toscano è bravo e deve essere ancora più bravo a tenere i piedi ben saldi a terra, perché è vero che lui ha sfruttato l'infortunio di Palmieri, però è anche vero che lui diciamo si è reso conto e non si è montato la testa, in questa partita sta dando il meglio di sé. Continuerà con questa acume tattico, con questa, cioè, noi è una domanda che ci facciamo, certo. E lo sapremo nelle prossime partite.
2: Sempre Andrea Romeo, Salvatore, non so se stavi dicendo qualcosa, ha riscritto, cioè, vi dirò di più, veniva anche a bere le partite al Granillo in Serie A, poi credo che da Calabrese dovremmo essere contenti quando una squadra calabrese va bene. Io sono d'accordo, perché comunque dovrebbe essere così, dico dovrebbe, uso il condizionale, perché poi non è così per tanti motivi, si sa il campanilismo, certo, eccetera eccetera, però quando il Catanzaro era in Serie A, io so che molti calabresi,
3: è
2: insomma,
3: un'altra epoca,
2: sì, è un'altra,
3: è un'altra era, è quando ancora la Regina navigava in Serie C, in Serie D,
2: però per cui... su questo io voglio, voi ve lo ricordate, Salvatore forse qualche mese più grande, insomma, giusto qualche mesino, sì, qualche mesetto, qualche giorno.
3: Stai parlando di Palanca.
2: No, che la Regina, quando dice, ma la Regina dov'era? E la Regina nel 65, correggetemi se sbaglio, per un punto, se non sbaglio, non salì in Serie A, quando quella a Lecco pareggiò 0-0.
3: Erano due trasferte, Lecco e Mantova consecutivamente.
2: Esatto. Quindi quel pareggio ci condannò di nuovo a giocare la Serie B. Poteva essere l'anno giusto magari per poter essere la prima squadra calabrese, ma alla fine c'è stato il Catanzaro, ha fatto anche dei bei anni in Serie A, poi c'è stata la Regina, pensa, c'è stato il Crotone.
3: Pensa che poi abbiamo dovuto aspettare 24 anni.
2: No, perfetto, c'è stato il Crotone, l'unica squadra calabrese, oltre chiaramente la Vibonese, che è una piccola realtà, e il Cosenza, che non è mai.
3: Che dico 24?
4: 34. 34 anni.
3: Perché nel 99-2000 siamo
4: stati. Ma
3: saliti.
4: Io vi dirò.
2: Comunque, Andrea, ti fa onore quello che dici.
3: Certo.
2: Quando vuoi, chiama, e se ti capita a Reggio, passa da qui. Che ci prendiamo un caffè amaranto, però
4: esatto. Dove
2: se ti fa pure per la Regina,
4: Giorgio. Dove vivo momentaneamente ho il panettiere cosentino e
2: il macellaio messinese,
4: no. E chi vende le scarpe catanzarese, sì. Ebbene, io vado d'accordo sia con l'uno che con l'altro,
2: ma ci mancherebbe,
4: tranquillamente.
2: Chi mi conosce sa che ho abitato 23 anni e sono orgoglioso di aver abitato a Catanzaro, perché mi sono trovato benissimo, tantissimi amici che mi rispettano, ci rispettiamo.
3: Ma che c'entra, noi stiamo parlando solamente di campanilismo sportivo.
2: Ma tra l'altro parliamo anche molto di calcio, quindi anche con loro si parla di calcio, si parla della Regina, del Catanzaro, insomma in genere con molto rispetto. Poi lo stadio è diverso, perché poi sai, io poi frequentando la curva per tanti anni, insomma là un po' mi trasformavo con un razzo missile, con circuiti di mille valvole. Comunque torniamo a noi, torniamo alla Regina, insomma i risultati l'abbiamo letti, la classifica è chiara, insomma il prossimo turno ci vede
3: a Capaci,
2: è Capaci che vinciamo pure stadio,
3: che
2: vinciamo un'altra partita, insomma il Trapani ha vinto
3: oggi
2: è a meno due, perché era meno 5, insomma
4: Siracusa ha vinto pure,
2: Siracusa ha vinto, quindi ha annullato, diciamo,
3: l'aveva già annullata Siracusa, adesso è a 3 punti,
2: sì, a 3 punti. Ci può impensierire? No. Giorgio, con il poker in questa trasmissione non puoi fare a meno. Saluti da Vercelli. Vercelli, insomma, comunque Vercelli, Nino, il Canada. Saluti
4: Nino,
2: da
4: un abbraccio forte.
2: Sì, sì. Nino segue molto. Stavo dicendo, Trapani può essere un problema, secondo te?
3: Ma guarda, Giorgio, adesso ritorniamo con i piedi per terra e riconsideriamo tutto, perché è stata una bella trasmissione, questa, abbiamo parlato di sport, abbiamo riso, abbiamo toccato vari argomenti, anche per la presenza dei nostri ascoltatori che ci hanno chiamato e ci hanno dato i loro spunti tattici su questa partita. Adesso ritorniamo con i piedi per terra e consideriamo che il nostro campionato è appena iniziato. Siamo alla quinta giornata, abbiamo avuto l'abilità di vincere 5 partite su 5, di segnare 15 gol e di non subirne alcuno. Adesso noi andiamo a affrontare la prossima partita, Trapani, tenendo presente che il Trapani ha cambiato allenatore, ha preso Peppe Misiti, oggi ha vinto fuori casa, quindi non dico che sarà una partita da prendere con le pinze, però certo noi dobbiamo ritornare nella nostra realtà, andare a Capaci in un campo che è piuttosto piccolo, voglio dire, e rifare probabilmente la stessa partita che abbiamo fatto con
2: l'Avola. Sarà a porte chiuse, no?
3: Sarà a porte chiuse,
4: molto probabile.
2: Sì, a porte
3: rifare
2: chiuse.
3: La stessa partita che abbiamo fatto con l'Avola, quindi non abbiamo, adesso dimentichiamo la vittoria con l'Igea Virtus, dimentichiamo i punti che abbiamo in classifica e concentriamoci sulla prossima partita col Trapani, perché saranno queste partite. Dopo Trapani ci sarà Vibonese e poi e Nissa e poi Castronfavara sempre fuori casa, quindi abbiamo ben 3 su 4 partite che ci restano, 3 fuori casa e una in casa, e noi dobbiamo fare questo nostro percorso piano piano con la leggerezza del nostro essere, ma con la grande consapevolezza di avere 15 punti in classifica.
2: Bene, Salvatore.
4: Niente, io rimarco sempre la situazione classifica, Regina 15, San Biase 13. Questo significa che le cosiddette possibili grandi sono molto dietro dal punto di vista della classifica, e questo non può far altro che aumentare la volontà di fare bene. Questo significa che Marchionni deve effettivamente continuare su questa falsariga, che i giocatori abbiano in mente solamente una possibilità, la vittoria, dopodiché possiamo andare avanti senza problemi. E volevo oltretutto rimarcare anche un'altra cosa. Io l'anno scorso ho avuto il piacere di intervistare Luca Giovannone, il patron della Nissa, una persona squisita, una persona sanguigna, una persona a modo, un vero ciociaro, cioè una persona che pensa veramente positivo e che vuole ottenere quello che è giusto che si possa ottenere. Probabilmente da quelle zone non si è pronti ad avere un grande patron come Luca Giovannone, una persona, ripeto, una persona fantastica.
2: Senza dubbio, noi lo seguiamo anche, è molto social, devo dire, Giovannone.
4: Molto, molto social.
2: Ma con quella sua, insomma, tranquillità.
4: No, ma io ricordo che poi...
2: Chiama tranquillità, volevo dire un'altra cosa, ora siamo su il buon... com'è quella? un'altra schermata, Turing di giorno. Ah. Sto dicendo, quindi Giovannone sicuramente, insomma... ha messo tanti soldi per poter contrastare negli anni, insomma, il campionato, prima vinto l'anno scorso dal Savoia, insomma. Quest'anno è una Regina comunque costruita, e si vede, insomma, costruita proprio per vincere o forse stravincere, ma in ogni caso per vincere questo campionato.
4: Certo.
2: È chiaro che siamo alla quinta. Qualcuno dice: salva a tutti, vi raccomando, sana euforia prevede il rientro di Palmieri in Coppa Italia. Tra l'altro in Coppa Italia incontreremo di nuovo l'Igea Virtus, giusto? Incontreremo l'Igea Virtus, sperando continui con questa performance per l'under toscano. No, aspetta. Sì, per l'under toscano di circa 1,5 milioni, la stessa cifra dell'esborso per l'acquisizione della Regina, con un premio meritato per il direttore Romairone o Romairone Nuccio. Nuccio,
3: benissimo. Senti, io mi preme salutare il nostro caro co-conduttore oggi assente Antonio, che dice che purtroppo noi non gli abbiamo dato molta confidenza. Allora noi la salutiamo e lo abbracciamo da qua e
2: l'abbiamo salutato, l'abbiamo salutato, forse lui
3: ma
2: non
3: lui
2: ha...
3: si sente trascurato,
2: se poi lo chiamiamo se si sente solo
3: non possiamo,
2: noi,
3: perché
2: noi lo chiamiamo,
3: non possiamo perché in fase di...
2: Allora siamo proprio alle battute finali, abbiamo una telefonata, vediamo chi c'è. Pronto?
5: Buonasera. Mi chiamo Nino Federico.
2: Ah, Nino Federico.
5: Ah, ecco. Nino. Saluto Derago, saluto Nino. Anche il signor Condemi.
2: Sì.
4: Buonasera Nino.
5: Che era sotto di me quando ha segnato il primo gol ed è esploso di esultanza.
2: A me non mi ha salutato nessuno stasera. Io sono offeso e me ne vado. No, scherzo,
5: scherzo. No. Vabbè. No, la regina ha vinto una gran bella partita.
2: Sì.
5: Contro una squadra ben organizzata, ben messa in campo, che giocava con una difesa molto alta, hanno rischiato più di una volta di fare l'uomo contro uomo, cioè con i due difensori centrali contro i nostri due attaccanti, proprio rischiando e cercando di voler vincere la partita. La differenza credo sia stata nei cambi e sarà così fino alla fine del campionato, perché la regina ha due squadre, invece le altre squadre hanno 11 titolari e qualche riserva mediocre.
4: Come noi l'anno scorso.
5: Come?
4: Come noi l'anno scorso praticamente.
5: Ma noi per tre anni abbiamo avuto deficienze nei cambi.
4: Sì, sicuramente.
5: Per tre anni siamo stati deficitari nei cambi.
2: Ce l'avevamo fatta, non parlo dello scorso anno, e ce l'abbiamo.
5: Come?
2: No, dico
4: mettere il dito nella piaga, dai.
2: No, Nino, stavo dicendo, ce l'avevamo fatta, perché siamo alle battute finali, di non parlare dello scorso anno, invece ci siamo ricaduti. Vabbè, d'altronde.
5: Ormai dimentichiamo il passato. Sono stati tre anni
2: di allenamento.
5: Da dimenticare. Non hanno lasciato nessun segno. Oggi godiamoci queste vittorie, godiamoci questa squadra che ha una capacità e uno spirito di sacrificio non indifferente. Tutto alla fase difensiva, dove ci sono Baldan da un lato e gli altri difensori che picchiano e picchiano di brutto e fanno bene. Vi saluto, vi
2: grazie, grazie.
3: Buona domenica.
2: Bene, insomma, siamo
3: diciamo... Leggiamo qualche altro messaggio. Per esempio, sì, io voglio leggere il messaggio del mio amico Peppe Rotta, che scrive: campionato terminato ancora prima della vendemmia. Grazie Peppe per questo annuncio.
2: Ci abbiamo un'altra telefonata proprio sul rush finale. Vediamo chi c'è. Pronto,
6: buonasera, sono Claudio. Buonasera a tutti, buonasera Alessandro.
3: Ciao Claudio.
6: Con Alessandro ci sentiamo più nella fase di mezzogiorno, però
3: sì,
6: adesso.
3: Ma quest'anno credo che per sentire me dovrai sintonizzarsi sul 95esimo minuto, perché noi spesso cambiamo trasmissioni, quindi ci ricicliamo. Quest'anno mi sono riciclato.
6: Sono contento che ci sia il 90esimo minuto, assolutamente.
3: Sì, e noi siamo contenti che voi ci telefoniate e ci tempestate di telefonate, perché questa trasmissione è fatta proprio il 95esimo minuto per sentire la voce dei tifosi.
2: Tra l'altro, do una notizia: esatto. Sandro Derago sarà anche ad Affari Tuoi prossimamente a parlare di regina. No, scherzo,
6: bellissimo. No, io volevo dire solo un paio di cose. Fare complimenti oggi a due giocatori in particolare mi sono piaciuti, che sono stati Baggi, che mi piace tantissimo in generale, e Magrazzi.
2: Verissimo.
6: Sono d'accordissimo con l'analisi fatta da Nino Chirico, mio amico, ma veramente ha fatto un'analisi precisa. Diciamo che oggi è stato un banco di prove importante, perché Ligera era una bella carta da pedale. Hanno giocato molto ordinati e devo fare i complimenti per il fuorigioco, perché noi, è vero, da tifosi ci siamo indiferiti tante volte, ma probabilmente il 97% dei fuorigioco chiamati erano tutti fuorigioco. Sì. Perché loro sono stati veramente, hanno rischiato su questa cosa veramente bene.
1: Sì, hanno sì. rischiato tantissimo.
3: Hanno fatto una tattica spregiudicata, ma vincente da un certo
6: sul
3: punto di vista.
6: Sul discorso del fuorigioco, sul nostro gol, da quello che ho capito, forse c'è un discorso di un giocatore del Ligea sulla bandierina del calcio d'angolo che tiene il gioco lo scampo, però è di vedere perché è stata concitata l'azione.
3: Ma comunque ci interessa poco, Claudio, ci interessa poco, noi abbiamo vinto e basta.
6: Certo, no, assoluta, guarda, ti posso dire che io ho fatto il pronostico sabato, e avevo pronosticato 2-0 con lei, quindi quantomeno ho beccato il risultato.
3: Ah, beh. Bene.
1: Però non hai vinto nulla, te lo dico, sì, perché il premio ritiralo a mezzogiorno a Maranto domani.
6: Sì, così ho mandato via WhatsApp, ma sì. È giusto per.
1: Sì, sì, sì.
6: Per giocare. E poi infine volevo fare una menzione che Alessandro, immagino, a cui si unirà, era ricordare Simone Rinaldo.
3: Assolutamente, guarda, Claudio.
6: Perché sarebbe stato contentissimo di vedere questa regina. Claudio, è giusto che non ci dimentichiamo.
3: Mi dai l'opportunità?
6: Sì,
3: mi dai l'opportunità, anche se l'ho già fatto in un'altra trasmissione, di ricordare a tutti gli amici, a tutti i tifosi della regina e soprattutto a quelli che vivono fuori Reggio come te, il grande Simone Rinato, tra l'altro mio amico, che veramente che mi ha fatto una tenerezza infinita. Veramente quando parlo di lui mi commuovo, perché è l'emblema di quello che rappresenta il vero tifoso della regina che vive fuori Reggio Calabria: la passione, l'entusiasmo, l'amore per questa squadra.
6: Insomma, è stata una cosa che ci ha toccato particolarmente, ed è giusto, con la passione che le ho avuto, ricordarla sempre, perché è un ascoltatore fedelissimo. Mi sembra corretto ricordarla. Poi oggi ero allo stadio e vi dico che ho goduto di una cosa veramente importante. Perché di calcio all'uscita del granillo con Fulvio Simonini e Peppe Bagnato.
3: Sì, Peppe Bagnato, l'ho visto pure io, Peppe sì, Bagnato, sì, l'ho salutato pure io.
6: Eravamo insieme all'entrata e all'uscita i commenti sulla partita, c'era Peppe Bagnato e Fulvio Simonini, gente che cazzo l'ha fatta veramente. È stato veramente eccezionale.
3: Grazie Claudio per averci chiamato.
6: Buona serata.
1: Grazie Claudio, grazie, buona domenica anche a te. Bene, noi veramente sì, siamo arrivati.
3: Però dobbiamo ringraziare tutti i nostri tifosi che stasera abbiamo fatto una bella trasmissione, perché finalmente la gente
1: vuole il gol.
3: Telefono. Ah, no. Sì, la gente vuole il gol, la gente vuole tante altre cose, ma la gente finalmente è nato lo spirito di questa trasmissione, che forse nelle altre settimane non si era visto, quella di recepire il nostro intervento con quello dei tifosi.
1: Certo. Deve essere così. Il post nasce per dare spazio soprattutto ai tifosi. Sì. Noi ringraziamo veramente tutti, dai 7500 circa dello stadio Oreste Granillo, che è stato veramente eccezionale. Voglio ringraziare Antonio Simone, che oggi non è potuto essere qui presente, e questo me ne dispiace, cioè mi dispiace sicuramente per Francesco Genni, però Antonio, ci manchi, ma domenica sarà qui.
3: Sarà qui.
1: Ringrazio di cuore a Salvatore Condemi.
4: Grazie a voi, naturalmente. Grazie e grazie a Toscano ed Alma per averci fatto esultare. Ah, finalmente.
1: A te non ti ringrazio, sai perché? Perché sei sempre con me, sei sempre con noi, sei il nostro, io ormai ti chiamerò prof, il nostro prof.
3: Grazie Giorgio, quindi lo accetto volentieri. Diciamo che voglio dire una cosa.
1: Sì.
3: Questa partita di oggi, come ha detto Salvatore, oltre a darci questa grande soddisfazione, ha sfatato un mito nelle ultime stagioni di delle partite di campionato sovraffollate col granillo pieno, esatto, che era sempre una
1: bravissimo. Questo dovevamo dirlo, l'abbiamo detto, quindi finalmente, se abbiamo sfatato anche questo tabù, vuol dire che l'anno buono, chi se ne frega, toccati, fate quello che volete, però noi siamo qui sempre a Radio Touring. Vi ricordo l'appuntamento di domani a mezzogiorno Amaranto, di martedì con Momenti Amaranto con Michele Famano, e noi ci ritroviamo qui domenica sempre con 95esimo minuto. Forza regina, ale ale.
4: Ci sentiremo. Ciao.
7: Avete ascoltato 95esimo minuto, il dopogara della regina, con Giorgio Casella ed Emanuele Romero.

0: Umbaca Mobility Solutions. Trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Ma intanto credo che sia doveroso fare i complimenti a loro perché hanno fatto un'ottima gara. Primo tempo riuscivano a muovere la palla, però io tra primo e secondo tempo sono andato sotto ai ragazzi, gli ho fatto i complimenti perché sì, stavano loro palleggiando bene ma non avevano mai tirato in porta, quindi ho cercato di fargli capire che bastava soltanto migliorare la fase di possesso perché eravamo troppo frenetici, prendevamo, lanciavamo e basta. E poi gli ho detto soltanto di fare tutte quelle cose che conosciamo e che ripetiamo durante la settimana. Quindi giocare in modo veloce, giocare di attaccare a profondità, e il secondo tempo credo che si sia vista sì un'altra Regina, ma loro a livello fisico credo non ci sono stati dietro, perché abbiamo fatto a livello fisico un secondo tempo molto importante. E poi è normale che quando fisicamente stai molto meglio degli altri poi viene tutto più facile. No, ma credo che non è che si è vinta con i cambi, si è vinta con la consapevolezza di continuare sulla strada che abbiamo sempre avuto. E quando una squadra come la Regina continua imperterrita a fare sempre le stesse cose, a mettere in difficoltà gli avversari, a farli correre, poi è normale che avendo un motore importante per gli altri è tutto più difficile starci dietro. Per quanto riguarda il primo tempo, l'unica magari cosa errata che facevamo è che prendevamo palla e la mettevamo dietro le spalle degli avversari. Invece gli avevo chiesto di fare qualche palleggio perché avevamo visto che la loro linea saliva molto. Quindi era il passaggio in più che ci permetteva poi di prendere il tempo per andare ad attaccare a profondità. E su quello purtroppo il primo tempo non siamo stati bravi noi, ma sono stati bravi anche loro con la pressione, perché in mezzo al campo ci hanno prestato molto bene. No, Domenico ha avuto un piccolo risentimento questa settimana, quindi con lo staff medico abbiamo cercato di non peggiorare le cose, perché non sapevamo le vere condizioni, quindi è stato soltanto per motivi diciamo infortunistici, dai. Per quanto riguarda, qual era l'altra domanda?
4: La pressione, cioè la responsabilità che
3: hanno. Ma credo che sono talmente bravi giocatori che hanno giocato in categorie diverse, sapevano che se viene Reggio c'è pressione, sapevano che se le cose continuavano ad andare come stanno andando sarebbe venuta gente, quindi credo che a volte bisogna dare i meriti agli altri di averci affrontato a viso aperto, di aver pressato nel modo giusto. Però credo che poi una grande squadra, quando trova queste difficoltà, deve essere brava a fare come quello che hanno fatto i ragazzi, a non disunirsi, a essere tranquilli, a soffrire, però poi a ripartire nel secondo tempo per far capire agli avversari che quel tipo di partita non doveva andare come stava andando. E questo è indice di grande squadra, quindi devo fare complimenti ai miei giocatori perché il secondo tempo sono stati veramente incredibili. Per quanto riguarda l'Igea Virtus, la reputo, ora che l'abbiamo incontrata, una grande squadra, quindi ci farà soffrire fino alla fine. Però poi sapete benissimo che ogni partita ha una storia a sé. Noi in questo momento abbiamo molti punti di vantaggio, quindi magari se dovessero sbagliare qualche altra partita magari potremmo allungare ancora di più. Quindi sapete benissimo che in un campionato di Serie D quanto sia importante soprattutto il girone di andata. Per quanto riguarda la seconda domanda, com'era?
5: Sui
3: tifosi ho già risposto prima, cioè avere questa gente con questo calore e questo entusiasmo credo che possa essere una spinta in più per i ragazzi. Infatti il secondo tempo non hanno sofferto, ma anzi si sono hanno corso di più, perché hanno visto che la gente comunque anche nelle difficoltà c'è stata, e questo è un grande segnale.
6: Andrea Berretto per Turi, che si prepara Francesco Rimboli per la Roma.
7: Sì, mi sento, intanto complimenti per un'altra vittoria molto molto importante. Io ho visto che alla fine partita il padrone Dieter è venuto a salutarla, a dirle qualcosa, a spronarla, era contento, però non so se ci può dire qualcosa rispetto a quello che...
3: Era felicissimo, è felice perché vede, ha fatto i complimenti alla squadra, gli ha detto che vede una squadra molto importante, forte, ma che caratterialmente ha un'impronta veramente importante, e quando una proprietà riconosce questo credo che si deve essere soltanto che soddisfatti.
8: Mister, 15 gol fatti in 5 partite, 0 soprattutto subiti, quanto è contento oggi della fase difensiva?
3: Bah, io contentissimo.
1: Avete ascoltato 95esimo minuto, il dopogara della Regina, con Giorgio Casella ed Emanuele Romero.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Avete ascoltato 95esimo minuto, il dopogara della regina con Giorgio Casella ed Emanuele Romeo.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Su Touring 104, Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un operaio di 45 anni è morto dopo essere stato investito mentre lavorava sulla 14 all'altezza di Bologna. L'uomo, originario della Moldavia e residente nel Padovano, stava allestendo un cantiere stradale insieme ad alcuni colleghi. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 22. Trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni critiche, è morto per le gravi lesioni riportate. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 54 anni residente a Modena. Il tasso alcolemico rilevato era superiore a 2 grammi per litro. L'utente si è fermato per prestare soccorso ed è stato denunciato in stato di libertà per omicidio stradale. La polizia esamina le immagini delle telecamere e le testimonianze dei colleghi per ricostruire la dinamica.
2: Cresce la protesta contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti prospettano uno sciopero se non arriverà una convocazione del governo. Il presidente di T-Taxi, Lorenzo Bittarelli, chiede risposta all'esecutivo e ai comuni. In assenza di un confronto, afferma, la categoria sarà costretta a fermarsi. Intanto il prezzo medio del gasolio self-service raggiunge circa 2,46 euro al litro in autostrada e 2,38 euro sulla rete ordinaria. Da domani entra in vigore il tetto annunciato da Eni nella propria rete, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina.
1: Ancora la cronaca, Torino, una donna di 24 anni accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate per l'investimento di un bambino di 5 anni. Il piccolo è ricoverato all'ospedale Regina Margherita con traumi al torace e all'addome, non è in pericolo di vita. E la prognosi è di 30 giorni. Secondo la ricostruzione riportata dagli investigatori, la donna sarebbe l'ex compagna del padre del bambino. Il suo avvocato invita però alla cautela, non esclude che si sia trattato di un incidente e precisa di non avere ancora elementi sufficienti né di aver potuto parlare con la propria assistita. I carabinieri lavorano per chiarire la dinamica e accertare le responsabilità.
2: Il Papa chiede massima vigilanza contro gli abusi sui minori commessi nella Chiesa. A Lourdes, incontrando i vescovi francesi, Leone XIV ha riconosciuto le misure adottate per affrontare questa piaga e ha invitato a proseguire con determinazione. Al centro del suo richiamo, l'ascolto delle vittime, la ricerca della verità, la giustizia e la prevenzione. Nell'omelia della messa il pontefice ha sottolineato anche la necessità che la Chiesa riconosca i propri errori per guarire dalle ferite provocate al suo interno. Nel programma della visita è previsto alle 18 un incontro a porte chiuse con 7 persone che hanno subito abusi da parte di membri del clero.
1: Infine lo sport, il tennis. La Repubblica Ceca conquista la Billie Jean Cup. Nella finale disputata a Shenzhen, le ceche hanno superato l'Ucraina grazie alle vittorie dei due singolari. Linda Noskova ha battuto Elina Svitolina per 6-3-7-6. Carolina Mukova ha sconfitto Anelina Kalinina per 6-2-6-3. È il 12° titolo per la squadra ceca, che torna al successo per la prima volta dal 2018. La capitana Barbora Strikova diventa la quarta donna a vincere il torneo sia da giocatore che da capitana. Per l'Ucraina era la prima finale raggiunta dopo aver eliminato l'Italia, vincitrice delle due edizioni precedenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando

0: Futuri in 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: fun.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Va ora in onda Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. In studio Mary Fulco su Touring 104.
1: Ciao a tutti da Mary Fulco, bentornati a Top Hit, la hit al top degli ultimi 7 giorni. Il nostro appuntamento con i 25 brani più programmati e richiesti su Radio Touring, e sono anche quelli più visti su Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. E allora come va? Avete trascorso bene questi giorni? Siete pronti per un nuovo appuntamento con i grandi successi del momento? E allora partiamo, lo facciamo subito con il brano che questa settimana occupa la posizione numero 25. È firmato da Karol G insieme a Manu Chao e si intitola Viaggiando per il mondo, più 2 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 25.
2: Salita del vuelo con destino a la

0: Al numero 24 all'interno di Top Hit questa settimana sono Julie and Brash con Serenamente, mai me scendono di un gradino.
1: Numero 24.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: saliamo più su di una posizione all'interno della nostra classifica Top Hit e al numero 23 troviamo Bruno Mars con On My Soul. Ahimè, però, scivola di ben 7 posizioni rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 23.

0: Vi ricordo che Topit vi tiene compagnia ogni mercoledì, sabato e domenica sera e viene realizzata settimanalmente con tutte le novità che arrivano in radio, sia di musica italiana che straniera. Ma voi stessi potete inviarmi le vostre preferenze con un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400. Quindi attendo fiduciosa appunto le vostre segnalazioni. Ma adesso torniamo alla nostra classifica, ai nostri brani e torniamo alla musica italiana, quella che questa settimana troviamo al numero 22. È firmata da Achille Lauro e il pezzo si intitola Comuni Mortali, +1.
1: Numero 22.

0: Al numero 21 all'interno di Top Hit questa settimana è Chris The Sarandi con Good Old Days, +2.
1: Numero 21.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 20. È firmato da Biagio Antonacci insieme a Julie. Il pezzo si intitola L'ultima canzone, sale di 3 gradini.
1: Numero 20.

0: Al numero 18 all'interno di Top Hit sono i The Bauza con Lose Myself, +3.
1: Numero 18.

0: saliamo più su di un gradino e scopriamo subito il singolo che oggi occupa la posizione numero 17 della nostra classifica. È firmato da Sienna Spyro ed è la bellissima Material Lover. Mai me scende di 6 gradini.
1: Numero 17.

0: punto della nostra serata, è tempo di rispolverare un brano che arriva dal passato. È tempo di Top It Story. Quest'oggi all'interno di questa nostra rubrica avete scelto in tanti questo grande successo di molti anni fa, firmato da un ottimo Marvin Gaye, Larry. Beh, insomma, il pezzo è favoloso, si intitola I Want You.
1: Top History.

0: torniamo alla nostra classifica, alla nostra posizione. Scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 16. È firmato da Mark Tremont e Serena Brancale, Partenope, più uno rispetto a 7 giorni fa.
1: Numero 16.

0: Al numero 15 all'interno di Top Hit è Luciano Ligabue con Qualcosa per te. Mai me scende di 3 gradini.
1: Numero 15.

0: Saliamo più su di un gradino, scopriamo subito il brano che oggi occupa la posizione numero 14 all'interno della nostra classifica. È firmato da Kazaye e si intitola Animal -1.
1: Numero 14.

0: Top Hit con Mary Fulco.
1: Con voi Mary Fulco in questa splendida serata, ma soprattutto con noi la nostra classifica Top Hit che vi tiene compagnia ogni mercoledì, ogni sabato ed ogni domenica sera. A questo punto dobbiamo scoprire le prime 13 posizioni e partiamo subito con il singolo che oggi occupa questo numerino magico. Sì, lui è Ernia e il pezzo si intitola Dedica. Fa un balzo in avanti di 2 gradini.
0: Numero 13.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Al numero 12 all'interno di Top Hit è Olivia Dunn con Baby Steps. Mai me scende di 3 gradini.
2: Numero 12.

0: Saliamo più su di una posizione, scopriamo subito il singolo che oggi troviamo al numero 11 di Top It. È firmato da Elisa e si intitola Kitsumi, ma ahimè scivola di una posizione.
1: Numero 11.

0: Top Hit Riepilogo.
1: Ed eccoci al nostro primo riepilogo di classifica, quello che scorre le posizioni che vanno dalla numero 25 alla numero 11 di Top Hit. Ebbene, oggi in 25esima posizione abbiamo trovato Karol G insieme a Manu Chao con Viaggiando per il mondo, più 2. Al numero 24 Julian Brash con Serenamente, meno 1. Al numero 23 Bruno Mars con On My Soul, meno 7. Al numero 22 Achille Lauro con Comuni Immortali, più 1. Al numero 21 Chris De Sarandi con Good Old Days, più 2. Al numero 20 Julie e Biagio Antonacci con L'ultima canzone, più 3. Al numero 19 Miley con Bess Persuadis, più 1. Al numero 18 The Bowser con Lose Myself, più 3. Al numero 17 Sienna Spyro con Material Lover, meno 6. Al numero 16 Mark Tremont e Serena Brancale con Partenope, più 1. Al numero 15 Luciano Ligabue con Qualcosa per te, meno 3. Al numero 14 Cazzaie con Animal, meno 1. Al numero 13 Ernia con Dedica, più 2. Al numero 12 Olivia Dunn con Baby Steps, meno 3. E al numero 11 abbiamo trovato Elisa con Kensumi, meno 1.
0: State ascoltando Top Hit.
1: E torniamo alla nostra classifica, alle nostre posizioni, alla nostra Top Hit, le hit al top degli ultimi 7 giorni. La voce continua a essere quella di Mary Fulco, ma arriva subito la voce della protagonista della posizione numero 10 questa settimana. Lei è Olivia Rodrigo. Il pezzo si intitola Serena Joy, più 4 rispetto a 7 giorni fa.
0: Numero 10.

0: Al numero 9 all'interno di Top Hit si ritorna alla musica italiana e lo si fa con Marrakech Ngwe con Casini più 2.
1: Numero 9.

0: occupa la posizione numero 8 all'interno di Top Hit questa settimana, Madonna con il singolo che si intitola Danzetteria. Fa un balzo in avanti di una posizione.
1: Numero 8.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.